e sarà che tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia. E sarà che forse sabato nell'aria di città, sarà che non capisco più

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile con lei farla finita.

Piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti dicevo così tanti anni fa, piccola Katie. Adesso potresti essere mamma, probabilmente anche nonna. Pensa, io ti canto ogni sera, da 34 anni, ogni sera. Piccola Katie, non so cosa dirti, ti mando un bacio. Prima o poi ci incontreremo da qualche parte del mondo, tu fatti riconoscere, dimmi io, sono piccola Katie. Ah, ti volevo dire di non preoccuparti troppo del tempo che passa, delle nostre rughe, dei nostri capelli bianchi. A volte la vita comincia a 50 anni. Ciao, piccola Katie.

amore sopra ogni cosa. Appena scesa dalla stazione nel paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno e l'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'ossa.

Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto.

a troppi clienti più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il cuore tenero non è una dote di cui siamo colmi.

you do to me.

storia, tante facce nella memoria, tanto di tutto, tanto di niente, le parole di tanta gente, tanto buio, tanto colore, tanta noia, tanto amore, tante sciocchezze, tante passioni, tanto silenzio, tante canzoni.

Che vizio assurdo io continuo a avere, a pensare che ho bisogno e ho voglia di dare, col risultato sempre un po' sbagliato, la rabbia in tasca è ancora un altro sogno perduto. E come soffia ancora quel vento, quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento, quel vento di controvento. Di te ho capito quel che in fondo è dentro, una macchina pulsante, stesso movimento. Del giorno dopo sfiori l'argomento, perdonami, dicevi, con uno strano accento. E come soffia ancora quel vento, quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento, quel vento di controvento. Ti insegnerò come soffrire nel fuoco grande, devi andare nell'acqua scura a farti male. Ti spingerò giù nel profondo, ti asciugherò con le mie mani, ti soffierò per respirare.

sia assurdo io continuo a avere. Se ti ho aspettato ancora, ma non sei tornato, e mi hai ferito con la mano non data, la rabbia in tasca è ancora un altro sogno svegliato. E come soffia ancora il tuo vento, quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento di controvento.

asciugherò con le mie mani, ti soffierò per respirare, perché ti odio amore mio, perché ti amo amore mio. E come soffia ancora quel vento di controvento, e come soffia ancora

Io che conosco bene i guai, io che non ho porta fortuna, prevedo coccole e calcioni e mi difendo come so.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Poi la la la la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50 zona Campore a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti, firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
8: Unieuro, batte forte sempre.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori, anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta, l'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15, frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliare salsese @libero.it.

Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Ma no, ma da 5 cata da che il pa?
8: Ma no, da 5? E che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mettendo per subito andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: Mia, dello sbaglio di sigla, in effetti non ricordavo che è stato spostato, e l'ho spostato io, Anna, pensa che sono uno di quelli che sa ammettere i propri sbagli, l'ho spostata io, ho messo un'aggiunta, l'ho già, il via col vento è andato più in basso e ho messo come abitudine l'ultimo ed era il tè per due. Beh, risolto tutto, intanto parlando sempre dall'Anna so che è in ascolto, perciò è una cosa molto bella che l'Anna sia in ascolto, perché mi insegnerà tante cose nuove. Io, molti di voi l'avranno saputo, io no. Ammetto che io no, nel modo più assoluto, l'ultimo insegnamento che mi ha dato l'Anna è quello delle tazzine da caffè in ghisa. Mai sapevo, è bello sapere tante cose nuove, però attenzione che non vi cadano sull'alluce del didondipe, nel modo più assoluto. Vedremo quali sono le novità, anche perché vedo, scusate, questo mio sproloquio iniziale, un bel cappello che Anna mi fa sempre fare, io la ringrazio tantissimo, gli mando un grosso abbraccio, ripeto, vedo che gli aiuti che vi do, almeno per l'Anna, non servono proprio a niente, anzi servono a buttarvi e buttarla fuori strada completamente. Completamente, perché che non sia l'Anna, ma uno di voi, quando indovineranno, che non sarà certo l'Anna con queste risposte, il rumore, vi chiederò chi mi dice se ho sbagliato qualcosa negli aiuti che vi ho dato. Nulla, ho fatto tutto a regola d'arte per farvi arrivare, purtroppo non tutti recepiscono i messaggi, o li recepiscono un po' distorti, addirittura fuorvianti, addirittura inconsistenti ed inesistenti. Abbiamo dunque per Salso Maggiore il cantinone, il famoso cantinone, famoso, famosissimo, dell'amico, veramente, un cantinone che era frequentatissimo a Salso, dove era Schinon, cantinon da Schinon fa anche rima. Qui dura da mesi di quello di Fidenza. Ho visto che Anna ha perso il gusto di chiedere ai fidentini. Fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia veniva chiamata via Micheli in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Abbiamo il disco quiz, dura da mesi, mamma mia, l'orecchio, dov'è l'orecchio? L'ho perso, sentitelo, è un disco quiz che è meraviglioso, ben lungi da me scegliere uno su Shazam, avreste già dimostrato la vostra bravura nel indovinarlo, però letto e non di logicamente di sentito dire, sentito d'ascolto. Replay, perché ho parlato troppo sul disco. Ed abbiamo il famoso disco quiz. Perciò dopo il disco quiz c'è il rumore di Letà. Sei la regina, battimi l'Anna, se no l'Anna ti frega, perché è bravissima l'Anna. Eccolo qui, rumore. Cade una tazzina di ghisa. Mamma mia. Ah, è caduto sul legno, è caduta sul legno. Ed abbiamo 21 punti per il Lumole. Abbiamo 3 primi e 30 punti per la Salso, Fidenza, Salso, Fidenza. Chiedo scusa, 21 punti sono per il Cantinone. 21 punti, chiedo scusa, mentre invece per Fidenza, Rumore e il Disco Quiz sono 3 premi e 30 punti. Adesso bando alle chiacchiere, perché vedo l'ora di ascoltare la nuova risposta di Anna. Vado col primo notiziario.
1: Notizie flash. Flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? Empa Adozioni Parma, ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe. Ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita. La Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E passiamo invece a Calicantus. Prima di Calicantus però abbiamo i nostri animaletti, i nostri cagnolini, gattini, mi raccomando, che voi... vi do un consiglio, Sanso Maggiore, se volete dei gattini tenerissimi, 2 mesi e mezzo, sono meravigliosi, sani, belli, sono stati sberminati e spulciati. Chi vuole adottarli, dargli una famiglia, 329 71 15 598. Abbiamo sempre Agata che attende di essere adottata. Agata, 10 mesi circa, meravigliosa giocherellona. Contattate Emp Adozioni Parma 347 03 61 628. Ed ancora Calicantus, come diceva, oggi aperto tutto il giorno tutto il giorno vi aspetta con piante, composizioni, un buon caffè, ufficio informazioni per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, insomma un servizio veramente completo che vi dà Calicantus. Qual è il bellissimo pensiero del giorno? Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero, l'ha detto Aristotele.

0: ed andiamo con la nostra informazione, veniamo a quello che è la cronaca interna, al ballottaggio fino al 6% in meno di affluenza dalla prima consultazione. In 42 comuni c'è il ballottaggio, 6 sono capoluoghi di provincia. Abbiamo invece la Meloni che dice un'opposizione sterile, quella di non aver parte. No, diciamo, Giorgia, non sei stata invitata, eh? No, diciamo, no, diciamo il vero, a me piace, non è stata invitata, teneva tanto a Trump che non è stata invitata, ora la fanno, diciamo, cercano quella pace per l'Ucraina, addirittura si parla già di 70 miliardi da dare all'Ucraina per difendersi, visto lo sgancio di Trump, grande amico Trump, che ha fatto una figura del cioccolatino, veramente la sta facendo dappertutto, ma non si dia la colpa a polemiche ridicole. Non è stata invitata, il guaio che siamo fuori da molti giri ed è logicamente un qualcosa di innegabile e sotto gli occhi di tutti. Poi abbiamo travolge 5 pedoni, una ragazza di 17 anni morta a causa di un drammatico incidente sulla statale 394 in Verbano, territorio di Maccagno Pino di Vadesca, provincia di Varese. Un'auto viaggiava in direzione opposta, ha investito un gruppo di 5 pedoni uccidendo la ragazza sul colpo, ferendone logicamente i carabinieri di Luino, cercano di accertare e ricostruire il fatto e la dinamica, perché mi sembra un fatto molto molto grave, anzi direi gravissimo. Furto milionario di gioielli a Torino, si sta indagando anche il nostro amico Pietro. Oltre 1 milione di gioielli a Torino, ladri avrebbero invaso le 4 di questa mattina, bypassando i complessi sistemi di sicurezza, veri professionisti, hanno fatto il furto in 4 minuti. Il 9-10 era in programma un'asta che avrebbe celebrato l'eleganza senza tempo del gioiello d'autore, e lì qualcuno ha guastato, come si dice, le feste. Senza casco, guidava senza casco, non aveva la patente, motorino né assicurazione, soprattutto era rubato 45 anni fa, uomo 68 anni, perciò non è un ragazzo, di San Crispino Rovigo in sella al Piaggio, è stato denunciato per ricettazione, controllo dei carabinieri, risulta rubato nell'81 a Ferrara. L'uomo, un pensionato, era stato fermato perché senza casco, e da lì tante tante altre cose connesse. Poi abbiamo un fatto che è di una gravità enorme. Vi ricordate di dominio pubblico? È veramente un qualcosa che mi ha incantato. Primo, ragione da una parte a Francesco Silvestro. Francesco Silvestro, chi è questo uomo? è diventato la cronaca. La Russa ha chiesto addirittura un accertamento, il secondo carico dello Stato, per quello che è una denuncia fatta da una donna che lui avrebbe violentato nel suo ufficio parlamentare, ma un anno fa. E da qui io non ci sto. Una che denuncia una violenza carnale un anno dopo, non ci sto. Scusatemi, donne, se lo dico. Io, come sono violentato, vado col primo piede subito in caserma. Lì, ripeto, assolvo Francesco Silvestro, ma non l'assolvo per le frasi, avete sentito tutte. Capirete, io sono bello, ma veramente un bel ragazzo che piaccio, capirete se andavo con quella lì. Cioè, sono cose dell'altro mondo. Ormai la politica è in mano a questa gente, purtroppo. Invece sono stati pubblicati i redditi dei paperoni dei più ricchi di Parma, che sono 4.700 nella nostra provincia. La maggior parte dei ricconi abita a Parma, perciò a Parma. Ed abbiamo addio a un grande oste, un grande veramente Corrado Cucchi, parmigiano vero, vero grande signore della nostra ristorazione. Si è spento a 88 anni, un esempio di sacrificio e privazioni e tanta tanta passione per quello che faceva. Giochi, giochi ieri, ripeto, giochi delle sette frazioni nella notte dei cantoni. Vittoria è andata ad Alberi a Pannocchia, tutto esaurito, con 5.000 addirittura spettatori. Il sindaco di Parma ha detto è un modello bellissimo per stare insieme e logicamente far sì che la gente non faccia atti malavitosi. Mentre invece siamo a Fontevivo, si infuria per un controllo e nel marsupio, cioè i carabinieri lo hanno fermato, arrogante, perciò andrebbe mandato oggi subito al suo paese pagando lui il biglietto o nuotando oltre Mediterraneo. Un trentenne che si è arrabbiato con i carabinieri perché l'hanno fermato, però guarda il caso, nel marsupio aveva la droga. La droga, perciò, come vedete, c'è qualcosa che non collima nel modo più assoluto. Non è finito. Ero con Sabato, con la Nanda a Tabiano. Ripeto, Tabiano è un caso patologico, diciamolo, rissa adesso fra extracomunitari, tanta paura, e sono intervenute le forze dell'ordine, carabinieri, polizia locale sul posto. Hanno ambulanza, c'è stato un ferito, noi coglioni che paghiamo le tasse paghiamo. Insomma, sono le cose che non dovrebbero succedere, ma purtroppo chi ci aveva detto che non sarebbero più successe invece non fa nulla per deviare questo malcostume che c'è, ma non solo a Tabiano, un po' in giro per l'Italia. Oggi, chi non lo sapesse, oggi come giorno, l'8 di giugno, però era il 1987, nasceva telefono azzurro in difesa ai bimbi e gli adolescenti. Oggi San Severino, San Vittorino, Santa Sira, mamma mia Sira, San Pacifico, che è molto pacifico. La maggior parte dei nati oggi si dimostrerà con grandi capacità mentali che possono essere applicate indifferentemente alla scienza, alla letteratura, alle arti, come perni della famiglia sono animati da forte senso di responsabilità. Gli individui più dotati e creativi possono sentire la necessità di prendersi dei periodi di riposo per ricaricarsi ed essere più produttivi, ma devono essere sempre attenti a non perdere il controllo con la realtà. Queste persone pretendono dagli altri la lealtà che loro danno agli altri, sono la dimostrazione in persona dell'onestà, specie nei confronti della famiglia e degli amici. Nelle loro molteplici cose preferiscono accontentarsi di una posizione non troppo elevata. I pregi è il senso del dovere e tecnicamente capace, i difetti stressato e sbaglia con molta facilità. Come sarà il tempo oggi? Inizieremo la settimana con poco nuvoloso sul crinale, pomeriggio però ci sarà un aumento della nuvolosità dove non è da escludere qualche temporale locale e piogge locali, zero termico a 3800 metri con temperature minime più 17, massime più 32, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon inizio settimana.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. Ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
5: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio.

È un brano molto molto bello, è bello bello bello per i veri intenditori. Dancing chick to chick.

0: Papà, sapete, Anna, ascolta Stella, sai dirmi perché Giovanna d'Arco, dai, la conosci Giovanna d'Arco, sì, hai preso il caffè con la tazzina di Ghisa insieme con Giovanna d'Arco, è stata soprannominata la Punzella di Orléans, io lo so, voi lo sapete? Ta la la la la la la la. 15. La Punzella d'Orléans. Perché è stato dato questo nome? È fuori tempo, chiunque sia.
1: Perché l'hai detto, è vero.
0: Cosa?
1: La Punzella, perché ha ragione, si tirava dietro un mucchio di persone.
0: Grazie Anna, ti voglio tanto bene, ma veramente tanto, tanto, tanto bene, perché era giovane, Anna sei un fenomeno, mi piaci molto. Allora, Anna, non perdi, non vinci, erano 3 punti, la Punzella d'Orléans perché nel, cioè, hai ragione, nel 1412 lei al comando di un gruppo, era battagliera, Giovanna d'Arco, voi non avrete visto il film.

film con Ingrid Bergman e Giovanna d'Arco, ed un bello. Ebbene, liberò Orléans dall'assedio degli inglesi. Ecco il motivo, Annetta. Abbiamo Silvana. Silvana che richiede 1975 gli ABBA con SOS.

0: bellissima, bella, bella, indicibilmente bella questa canzone, questo capolavoro musicale. Ed abbiamo, poi faccio il giochetto di fortuna, pensate un numero dall'1 al 15 dopo. Adesso prima vi chiedo, sapete dirmi Anna? Tutti diranno che voglio agevolarti perché tu sei un amante della lirica e un'intenditrice di lirica. Sai dirmi, vale un punto, quanti atti ha i famosi pagliacci di Leoncavallo? Si può, si può, signori, signore, scusatemi se da sole mi presento, io sono il prologo. Ai ai ai ai, 15 15 fuori tempo, dimmi.
1: 2, ma a me piace il preludio e basta.
0: 2, 2 atti e il preludio. Perciò 2 atti e il preludio. Mi lasciate dare un punto a Anna? Sì, sì. Mi hanno detto tutti di sì, dai. 2 atti, Anna, più il preludio. 2 atti più il preludio, 3 punti. La, a lei piace solo il preludio. Ed andiamo invece con una, ecco, prima ascolto la risposta di Anna, poi vado con il brano.
2: Buongiorno, ciao Anna. Buona settimana. Secondo te, può darsi che sia una stazione di guida? Non sentite? Se vorrete un premio Nobel, parla. No, avrà preso il caffè e si è seduto, sarà anche il rumore della sedia. Va bene, per questa settimana sono impegnato.
3: End of final message.
0: Bene, ancora insiste e batte con la tazzina in ghisa, ma se no ci mettiamo anche il rumore della sedia, se no ci mettiamo anche uno che appoggia il vassoio sul tavolo, se no ci mettiamo uno che apre una bibita, insomma ce le mettiamo tutte, però Anna sei talmente fuori con gli aiuti che ho dato che per te proprio gli aiuti non servono, anzi servono a complicarti la vita, perché tu lo sai, io lo dico sempre, sei l'ufficio, complicazioni, vai a trovare per andare l'Anna, ripeto, da Varano, per andare a Milano passa da Bologna, pensate quale breve tragitto, passa da Bologna per andare a Milano da Varano, e andiamo con la donna cannone per Albert Quiero, per tutti gli amici della ITEC, per Renz, per Gelo, i grandi amici della ITEC di Ricò, di Fornovo, di Piacenza, con questo bellissimo, è bellissimo, la donna cannone, Francesco De Gregori.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico.

chiusero gli occhi, nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono per giurare.

0: dei capolavori di Francesco De Gregori. Ringraziamo tutti voi, ringraziamo i magazzinieri della ITEC di Ricodi Fornovo. Un saluto e un abbraccio. Abbiamo il gioco di fortuna. Ecco, Anna tenta la fortuna, non l'ingegno. È un consiglio che ti do. Tenta con la fortuna, non con l'ingegno. Perché non la azzecchi molto con l'ingegno. Insomma, rumore, una tazzina di ghisa. mi sembra molto, molto originale. Mentre invece qui, per voi da sabato, tre premi, tre. E 30 punti. Voi non del sabato, 3 punti. Il numero va dall'1 al 15 compresi. Dall'1 al 15 compresi. Dall'1 al 15 compresi. Vediamo se... Stavo pensando che non si è svegliato ancora. 5... 4, 3, 2, 1, ecco qui, è arrivata appena in tempo.
1: 2.
0: 2 per l'Anna. Pronto?
1: 15.
0: Per Silvana. Allora, dall'1 al 15... compresi ambedue, dall'1 al 15. Qui non ho appoggi per potervi dare 1, 2, 3 punti di premi, perciò vado immediatamente ad ascoltare qual è il numero battezzato. Tira su qui, eccolo qua, è anche la leva.
2: Beniamino. Il nome battezzato è
0: ho lasciato il nome di ieri, scusate, non mi è venuta la registrazione, chiedo umilmente scusa, avevo battezzato il 3, spero che tranne l'Anna tutti voi crediate alla mia versione. Avevo battezzato il 3. 3. Andiamo con la pubblicità, poi cancello subito il tutto. Sentiamo chi è. Sentiamo, mi piace ascoltare queste telefonate.
3: 12.
0: 12, bravo Roberto. Avete visto? L'ho appena menzionato. Starà dormendo. Ciao Roby, ti voglio bene. Andiamo con il nostro Robertone, dai.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Volare.
2: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni ti continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
4: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

ricordo se avete indovinato o no, i centimetri da falegname, da muratore in dialetto, che sono i bur. Manca tribur, manca quatarbur, è vero? Anna, lo sapevi, Stella? Sì. L'anno lo sapevo, però non ricordo se l'hanno indovinato, perché l'abbiamo già fatto, abbiamo già fatta questa domanda. Come diciamo invece, vale sempre due punti, i millimetri in dialetto. Questo vuol dire, Baldo suggerisce giusto la tina, la mitica tina. Suggerisce giusto alla Tina. Abbiamo detto che manca tribur, ci mancano 3 centimetri. Manca simbur, 5 centimetri. E i millimetri, se vogliamo essere più pignoli, 5, 4, 3, 2, 1, top, togliamo ed andiamo, mamma mia, il dialetto, Anna, ecco, va bene, teniamola buona lo stesso, teniamo buona lo stesso, no, era il mio amico che... teniamo buona, però non vi do la risposta, è talmente facile. Tribur, quatarbur, ma i millimetri, provate a informarvi e ci arrive. Andiamo con Pietro, il grande Pietro. Ciao Pietro, buon inizio settimana, buon lunedì, buona trasmissione, un salutone a te e a tutto lo staff e agli ascoltatori, un saluto particolare a Roberto Boerio, non può mancare un saluto alla mia cucciolotta, grazie Vittorio per la tua disponibilità, ringrazio tutti, io ringrazio, pensate che ieri l'ho detto, no, vabbè, non voglio rendere noto le privacy, mi disgusta un po', sentite, vabbè, andiamo con Pietro, Pietro, senti il brano dei Pooh Vienna, che a me piace tantissimo.

0: Bello, beh, Pietro, grazie, grazie di tutto. Torniamo al Roby. Roby, puoi giocare anche tu perché fai parte del sabato che dai sempre i numeri dell'otto. Il numero, guardiamo se è venuta bene la registrazione. Il numero dall'1 al 15 compresi, rifaccio replaying. Essendo venuto Gigli Beniamino, ho chiesto qualcuno di voi, non so se avete indovinato, ma non ricordo. Beniamino Gigli, guardiamo se ci siete.
1: 12.
0: 12 per Latina, chiara, limpida, meravigliosa. 12, telefonata meravigliosa. 5, 4, 3, ecco il chi.
1: 1.
0: 1, il primo sempre dei 1000. Sentiamo cos'è l'altra. 10 per Anna di ripete, ripeta Moana. L'Anna gli piace fare l'eco. 10, 10, 10, 10, 10. Anna, sei un mito di le tazzine lì. Poi mi dici il bar dove hanno le tazzine di Ghisa che le vengo a vedere, eh? Il bar delle tazzine di Ghisa, mamma mia, quante cose che imparo. Ecco, prendiamo anche questa, sarà Roberto forse. Eccomi, Roby. Dimmi, Roby.
1: 100.
0: 100, grazie, Roby. Ciao. Il grande Robertone, il dormiglione.
2: Numero battezzato è il 5. Il numero battezzato è il 5.
0: Il numero
2: Il numero
0: battezzato
2: battezzato
0: è
2: è
0: il
2: il 5.
0: 5. Basta, dai, non rompere le palle. Ed andiamo con Valerio Barozzi che risponde a un brano molto bello di Roberto Soffici, Un taxi giallo.

0: bene il taxi giallo, grazie a Valerio, il grande Valerio Barozzi. Adesso facciamo ancora un gioco numerico. Sì, guardiamo se mi ha preso il file, me l'ha preso. Questa volta, sempre voi da sabato, tre premi e 30 punti addirittura. Anna, guardiamo se dai numeri. Sai dare i numeri bene? Le spiegazioni li sai dare molto esaudienti. Veramente sai spiegare tutto, le cose in un modo perfetto, che tutti capiscono. Abbiamo invece un numero stavolta compresi dal 50 al 65, sempre 15 numeri. Guardiamo se stavolta va bene. Roberto, hai capito, Roby? Non cento,
1: dimmi, 60.
0: Che scusa il?
1: 60.
0: 60. Per Tina, scusa, ero io distratto, sentiva benissimo la tua telefonata. 60 per Latina, in Nepa, 60. Il n'est pas 60, l'Anna, devo ancora sentirla parlare francese e inglese, però, devo ancora sentirla, sì?
1: Non ho capito bene da dove andavano, comunque ti dico 59.
0: Dal 50 al 65,
1: okay.
0: 59, sbalato, prendiamo un'altra, sì?
1: 51, se la dico due volte il motivo c'è.
0: Ascolta Anna, dimmi in francese come si dice 51. Ma hai detto che...
1: 51.
0: Cos'è? Cos'è? Non ho capito Anna.
1: Non mi ricordo.
0: Vabbè. Anna, io con te scherzo sempre, perché sei simpaticissima. Pronto? No, scusate, magari aspetto un attimo la telefonata. uno, che è in inglese. 51, è quello che ha detto l'annetta. Ta la la la la la la la la la, attendo meno 3, 2, 1, 0, sotto 0. Io so il francese e l'inglese. Vuoi che te lo dica in francese? Annazzi forte, troppo forte. È un piacere sentirti. Il numero battezzato è il 52. 52, 52. Andiamo con il prossimo brano. Via via così accontento tutti. Tutti. Abbiamo Alan Sorrento, Figli delle Stelle. Il brano è richiesto da Antonio e Mirella di Albergo Ex, Albergo Lodi, albergo che è in decadenza, mamma mia la struttura, mettiamoci un pochino le mani vicino. Figli delle Stelle, dai.

Sorrenti che abbiamo avuto a Salso Maggiore nei nostri free show, personaggio squisitamente simpatico in un periodo brutto cupo per lui, me lo ricordo come se fosse adesso. Ed abbiamo invece tre punti: Anna aguzza l'ingegno, Anna aguzza l'ingegno e arriverai a vincere i tre punti che meriti. Nome del famoso arcidiavolo, protagonista di una bella novella del Machiavelli. Io lo dico all'Anna, ma lo dico anche a tutti voi, 10, 20. Nome dell'arcidiavolo protagonista, eccomi qua, tre punti che non assegniamo, non togliamo. Era Robertone, Roberto che mi ha fatto segno che c'è lì, Roby. Allora, l'arcidiavolo, poi hanno fatto anche tanti film francesi, Belfagor, l'arcidiavolo del Machiavelli, Belfagor. Ed andiamo con l'ultimo brano in programma. Allora, è per Antonio e Mirella, Antonio e Mirella di Lodi, Ombre cinesi di Gianni Togni.

0: Ombre cinesi, grazie agli amici di Lodi. Abbiamo una domanda che vale 3 punti. Anna, io non saprei rispondere. No, non sono come certe persone tuttologhe. Io non so tutto, so pochissime cose, poche, poche, poche, quelle che mi interessano, questa non la saprei, ma tu, Anna, sono sicuro, da cuoca lo saprai. Qual è la, attenzione, se vuoi, Anna, te lo dico in tedesco, perché il tedesco, non lo so. Così non mi capisco io, non capisci anche te. Qual è la farina bianca, la più antica farina bianca conosciuta? Io non lo sapevo. Controllate, datemi, correggetemi se c'è bisogno, perché sono manoscritti che mi passano tanti amici. Qual è la farina bianca, la più antica farina bianca conosciuta? E erano 4 punti, perdavate 4 punti. Pensate, ho visto che anche voi siete sulla mia barca, non lo sapete, la più antica farina bianca conosciuta è il farro. Farro, io non lo sapevo, sapevo neanche che il farro fosse una farina bianca, proprio non lo sapevo. Vado con la pubblicità, evviva la mia ignoranza.
1: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
2: Lo ha fatto in silenzio, ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
1: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
1: Dona ora, grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate

0: domanda: dove si trova il cippo dedicato al partigiano Renato Guatelli Bluff, nome di battaglia? No, Buff, non Bluff, Buff. Perciò dove si trova il cippo? Allora faccio una domanda analoga per Salso. Eccolo qui, già scoperto l'arcano.
1: Davanti al vecchio macello.
0: Davanti all'ex macello. Brava Tina. Dove si trova il monumento invece, non il cippo, il monumento delle penne mozze, cioè le penne mozze, chi non lo sapete, sono il monumento dedicato agli alpini che sono stati uccisi per difendere l'Italia. Un'Italia adesso in mano, mamma mia, non parliamone. Dov'è? Eccolo qui, il monumento alle penne mozze. Siamo in linea?
1: Mi sto sbagliando, ogni fianco le poste.
0: Brava Nella, non ti stai... Brava Nella, non ti stai sbagliando, e come? Non ti stai sbagliando, facile, quella diffidenza, brava Nella, brava. È proprio di fianco, entrando le poste alla destra, le poste c'entra. Brava Nella, brava, brava, brava, brava, brava Tina, brava Nella. 5, ancora qualche fidentino e salsese ce l'abbiamo. Tina li ha tutte. 5, brava Nella, 3, Nella ne ha 2. E je m'en vais, Anna, in francese, si dit so che lo sai, sai l'inglese, francese, tedesco, maintenant je m'en vais, adesso io me ne vado, però ritorno alle, se nulla succede, voi lo vorrete che non mi arrivi un drone nella schiena, perché se mi arriva un drone nella schiena, povera me. I droni ormai sono la rovina, l'arma più micidiale, sono piccoli aerei senza pilota, perciò rischia la vita solo chi è a suolo e non sull'aereo. Ragazzi, ci sentiamo alle 12.40.

Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Se non avete valori personali armoniosi, può capitarvi all'improvviso di esprimere giudizi drastici, poco tolleranti nei confronti degli altri. Toro. Ostacoli e difficoltà in questo periodo riguardano in particolare i nati a cavallo tra prima e seconda decade. Possono essere alleggeriti temporaneamente dai passaggi veloci, possono essere contenuti con un comportamento maturo, continuo, che segna un filo logico e in modo più duraturo. Gemelli. Cercate di non fare troppi danni per un'influenza così veloce. Se dovete trattare con persone della Vergine, state attenti al loro spirito corrosivo, alle loro critiche. Sommate alle vostre, oggi potreste meritare entrambi la palma degli scorticatori. Cancro. La giornata scivola liscia come un mare calmo, serata agitata per i nati a luglio che godono di un insopportabile, pestifero umore. Leone. Il giorno si presenta con la faccia, il viso di un amico fidato, sorridente, sollecito. Vergine. Il giorno consente di dare qualche opportuno ritocco all'impostazione dei programmi. Evitate gli accessi espansionistici o i tagli bruschi. Il giusto mezzo non è banale come si potrebbe pensare se dà risultati positivi. Bilancia.

0: È il momento di darsi da fare per aumentare il proprio prestigio, per acquisire nuova stima. Scorpione, si avvia un buon periodo, più per concludere qualcosa che per iniziare. Nel caso abbiate un progetto, parlatene con persone di fiducia. Chiedete qualche lume in famiglia. Sagittario, cercate di essere più aderenti ai programmi che avete tracciato. Dovete regolarvi con prudenza che non sia immobilismo. I piccoli contrasti non vanno segnati a dito e tenuti in considerazione come se fossero tragedie. Capricorno, aggiornata a seconda chi desidera lavorare, produrre con rapidità e ordine. Potete attendere ai vostri interessi con la certezza che dove non arrivate voi, il caso vi soccorre con qualche aiuto estemporaneo che nulla toglie ai vostri meriti. Acquario, si presenta un momento di grazia per i nati a gennaio. Se non ci scappa subito l'occasione che fa per voi, ecco qualche buona idea che vi aiuta a risollevare il vecchio bagaglio di rogne e a mettere in cantiere qualcosa di nuovo e piacevole per il futuro. Pesci, ecco un altro giorno che può confondere le idee, può dare una dimensione distorta della realtà. Tenete a freno la fantasia. Se vi agitate, se vi eccitate, sarà molto difficile contenere le reazioni meno costruttive.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57
3: oppure
6: notizie flash.
7: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E passiamo invece a Calicantus. Prima di Calicantus però abbiamo i nostri animaletti, i nostri cagnolini, gattini, mi raccomando, che voi... vi do un consiglio, Sanso Maggiore, se volete dei gattini tenerissimi, 2 mesi e mezzo, sono meravigliosi, sani, belli, sono stati sberminati e spulciati. Chi vuole adottarli, dargli una famiglia, 329 71 15 598. Abbiamo sempre Agata che attende di essere adottata. Agata, 10 mesi circa, meravigliosa giocherellona. Contattate Empa Adozioni Parma 347 03 61 628 ed ancora Calicantus, come diceva, oggi aperto tutto il giorno, vi aspetta con piante, composizioni, un buon caffè, ufficio informazioni per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Insomma, un servizio veramente completo che vi dà Calicantus. Qual è il bellissimo pensiero del giorno? Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero, l'ha detto Aristotele.

0: andiamo con la nostra informazione, veniamo a quello che è la cronaca interna, al ballottaggio fino al 6% in meno di affluenza dalla prima consultazione. In 42 comuni c'è il ballottaggio, 6 sono capoluoghi di provincia. Abbiamo invece la Meloni che dice un'opposizione sterile, quella di Giorgia, non sei stata invitata, diciamo il vero, a me piace, non è stata invitata, teneva tanto a Trump che non è stata invitata, ora la fanno, diciamo cercano quella pace per l'Ucraina, addirittura si parla già di 70 miliardi da dare all'Ucraina per difendersi, visto lo sgancio di Trump, grande amico Trump, che ha fatto una figura del cioccolatino, veramente la sta facendo dappertutto, ma non si dia la colpa a polemiche ridicole, non è stata invitata. Il guaio che siamo fuori da molti giri, ed è logicamente un qualcosa di innegabile e sotto gli occhi di tutti. Poi abbiamo travolge 5 pedoni, una ragazza di 17 anni morta a causa di un drammatico incidente sulla statale 394 in Verbano, territorio di Maccagno Pino di Vadesca, provincia di Varese. Un'auto viaggiava in direzione opposta, ha investito un gruppo di 5 pedoni uccidendo la ragazza sul corpo, ferendone logicamente i carabinieri di Luino, cercano di accertare e ricostruire il fatto e la dinamica, perché mi sembra un fatto molto molto grave, anzi direi gravissimo. Furto milionario di gioielli a Torino, si sta indagando anche il nostro amico Pietro. Oltre 1 milione di gioielli a Torino, ladri avrebbero invaso le 4 di questa mattina, bypassando i complessi sistemi di sicurezza, veri professionisti, hanno fatto il furto in 4 minuti. Il 9-10 era in programma un'asta che avrebbe celebrato l'eleganza senza tempo del gioiello d'autore, e lì qualcuno ha guastato, come si dice, le feste. Senza casco, guidava senza casco, non aveva la patente, motorino né assicurazione, soprattutto era rubato 45 anni fa, uomo 68 anni, perciò non è un ragazzo, di San Crispino Rovigo in sella al Piaggio, è stato denunciato per ricettazione, controllo dei carabinieri, risulta rubato nell'81 a Ferrara. L'uomo, un pensionato, era stato fermato perché senza casco, e da lì tante altre cose connesse. Poi abbiamo un fatto che è di una gravità enorme. Vi ricordate di dominio pubblico? È veramente un qualcosa che mi ha incantato. Primo, ragione da una parte a Francesco Silvestro. Francesco Silvestro, chi è questo uomo? è diventato la cronaca. La Russia ha chiesto addirittura un accertamento, il secondo carico dello Stato, per quello che è una denuncia fatta da una donna che lui avrebbe violentato nel suo ufficio parlamentare, ma un anno fa. E da qui io non ci sto. Una che denuncia una violenza carnale un anno dopo, non ci sto. Scusatemi, donne, se lo dico. Io, come sono violentato, vado col primo piede subito in caserma. Lì, ripeto, assolvo Francesco Silvestro, ma non l'assolvo per le frasi, avete sentito tutte. Capirete, io sono bello, ma veramente un bel ragazzo che piaccio, capirete se andavo con quella lì. Cioè, sono cose dell'altro mondo. Ormai la politica è in mano a questa gente, purtroppo. Invece sono stati pubblicati i redditi dei paperoni dei più ricchi di Parma, che sono 4.700 nella nostra provincia. La maggior parte dei ricconi abita a Parma, perciò a Parma. Ed abbiamo addio a un grande oste, un grande veramente Corrado Cucchi, parmigiano vero grande signore della nostra ristorazione. Si è spento a 88 anni, un esempio di sacrificio e privazioni e tanta tanta passione per quello che faceva. Giochi ieri, ripeto, giochi delle sette frazioni nella notte dei cantoni. Vittoria è andata ad Alberi, a Pannocchia, tutto esaurito, con 5.000 addirittura spettatori. Il sindaco di Parma ha detto è un modello bellissimo per stare insieme e logicamente far sì che la gente non faccia atti malavitosi. Mentre invece siamo a Fontevivo, si infuria per un controllo e nel marsupio, cioè i carabinieri lo hanno fermato, arrogante, perciò andrebbe mandato oggi subito al suo paese, pagando lui il biglietto o nuotando oltre Mediterraneo. Un trentenne che si è arrabbiato con i carabinieri perché l'hanno fermato, però guarda il caso, nel marsupio aveva la droga. La droga, perciò, come vedete, c'è qualcosa che non collima nel modo più assoluto. Non è finito, ero con Sabato, con la Nanda a Tabiano. Ripeto, Tabiano è un caso patologico, diciamolo, rissa adesso fra extracomunitari, tanta paura, e sono intervenute le forze dell'ordine, carabinieri, polizia locale sul posto. Hanno ambulanza, c'è stato un ferito e noi coglioni che paghiamo le tasse paghiamo. Insomma, sono le cose che non dovrebbero succedere, ma purtroppo chi ci aveva detto che non sarebbero più successe invece non fa nulla per deviare questo malcostume che c'è, ma non solo a Tabiano, un po' in giro per l'Italia. Oggi, chi non lo sapesse, oggi come giorno, l'8 di giugno, però era il 1987, nasceva Telefono Azzurro, in difesa ai bimbi e gli adolescenti. Oggi San Severino, San Vittorino, Santa Sira, mamma mia Sira, San Pacifico, che è molto pacifico. La maggior parte dei nati oggi si dimostrerà con grandi capacità mentali che possono essere applicate indifferentemente alla scienza, alla letteratura, alle arti. Come perni della famiglia sono animati da forte senso di responsabilità. Gli individui più dotati e creativi possono sentire la necessità di prendersi dei periodi di riposo per ricaricarsi ed essere più produttivi, ma devono essere sempre attenti a non perdere il controllo con la realtà. Queste persone pretendono dagli altri la lealtà che loro danno agli altri, sono la dimostrazione in persona dell'onestà, specie nei confronti della famiglia e degli amici. Nelle loro molteplici cose preferiscono accontentarsi di una posizione non troppo elevata. I pregi è il senso del dovere e tecnicamente capace, i difetti stressato e sbaglia con molta facilità. Come sarà il tempo oggi? Inizieremo la settimana con poco nuvoloso sul crinale, pomeriggio però ci sarà un aumento della nuvolosità, dove non è da escludere qualche temporale locale e piogge locali, zero termico a 3800 metri con temperature minime più 17, massime più 32, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon inizio settimana.
1: Notizie flash.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette ste chi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 che da quel pan?
4: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il tutti se ledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
4: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche. Svendita, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
4: Volare.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

sei troppo facile a morire, aspetta un figlio chissà.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
4: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

capitano, sei sempre in guerra col fucile nella mano, un fucile luccicante perché i capitani non sparano mai, un fucile luccicante perché i capitani non sparano mai.

0: prova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
4: Why are you keeping me at a distance?
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
6: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco dell'8 giugno.
1: Oggi la Chiesa festeggia San Medardo, vescovo di Noyon, vissuto verso la metà del VI secolo.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Medardo.
1: Medardo è un altro nome germanico, non molto comune tra noi. Come tutti i nomi tedeschi, anche questo si può interpretare scomponendolo in elementi.
0: Nella seconda parte troviamo Hart, cioè duro. Nella prima parte invece troviamo Moid, che significa onore. Il significato complessivo può dunque essere colui dal grande onore, colui che ha un onore inflessibile. Au.

0: Il nome di Albinoni è per molti legato al celeberrimo adagio da lui composto, ma in realtà la produzione di questo musicista è vastissima e comprende molti concerti, sinfonie, sonate, balletti e numerose opere teatrali.
1: Nato a Venezia l'8 giugno 1671, Albinoni era figlio di un cartaio e aveva iniziato a studiare la musica da dilettante.
0: Dovette però dedicarvisi ben presto come professionista, essendo peggiorate sensibilmente le condizioni economiche della famiglia.
1: Trascorse la maggior parte della sua vita a Venezia, dove strinse amicizia con Antonio Vivaldi, ritenuto oggi l'esponente più sensibile e significativo del barocco italiano.
0: Albinoni fu violinista provetto e come tale entra con una funzione precisa nella fiorente scuola violinistica italiana del Settecento.
1: Albinoni individuò con maggior chiarezza rispetto ai suoi predecessori il concetto di sinfonia, intesa come brano strumentale in cui tutta l'orchestra concorre unitariamente a dar vita al discorso musicale, sul quale si alterna il solo dello strumento dominante.
0: È significativo che Bacchi in persona abbia studiato a fondo, assieme a quelle di Vivaldi, le composizioni di Albinoni, dalle quali il compositore tedesco poté apprendere molti accorgimenti, rimasti poi tipici in tutta la sua produzione.
1: Giugno 1910. Con l'arrivo dagli Stati Uniti dell'aspirapolvere elettrico, anche l'Italia entrò ufficialmente nell'era degli elettrodomestici.
0: Per decenni, comunque, tutte le meraviglie della tecnica al servizio della donna saranno monopolio degli Stati Uniti. Ma il 1910 sembra anche in Italia l'anno del boom. Grazie a Giolitti, industrie e commerci prosperano.
1: Anderstorp, 8 giugno 1975. Nel Gran Premio di Svezia, vittoria entusiasmante di Niki Lauda su Ferrari 312T. In questa prima parte della stagione, Lauda ha anche trionfato sul circuito di Monte Carlo e al Gran Premio del Belgio.
0: Soprannominato il Barone Rosso per il colore della sua macchina, Niki Lauda ha 26 anni, è viennese di famiglia agiata.
1: In chiusura, eccoci al signor Don Cook, di Los Angeles, di professione apicoltore.
0: Cook, nel giugno del 1979, ha voluto tentare un esperimento piuttosto pericoloso. Si è messo sul mento un'ape regina e si è seduto in mezzo alle arnie. In men che non si dica, si è trovato uno sciame di 17.500 api che si posarono su tutto il corpo, dando vita ad un'impressionante barba viva. Una cosa ancora, il signor Cook non si è beccato neanche una puntura dalle sue api.
1: E con il nostro intrepido signor Cook non ci rimane altro che darvi appuntamento a domani 9 giugno per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

buongiorno, buongiorno, buon appetito, abbassa un po' la musica, se no è tu che sbreier, esattamente, l'anna la capisce mia, Anna scusami, gli altri non chiamano, ma un saluto ad Annetta carissima, Anna! Oh, Anna, finalmente, finalmente hai i premi, anzi, ho abbondato, ce ne sono di più di quelli che hai vinto per la dimenticanza che ho fatto. C'è anche il buono, insomma, Diletta, ho consegnato personalmente, Anna, da Diletta c'è personalmente quello che mi hai rinnovato, ricordato, che proprio mi ero dimenticato. Oublié, si dice in francese, oublié. Viva la Francia, viva l'Inghilterra, viva la Germania, viva la Spagna, viva l'Europa. Viva, siamo anche noi nell'Europa, anche se siamo diventati un po' il fanalino di coda nel modo più assoluto, fanalino proprio di coda, codino, ormai con l'amicizia con Trump e poi le maledizioni che ci ha mandato Trump. Siamo diventati la gemma, il fanalino di coda dell'Europa e non siamo andati neanche nei paesi, come non detto. Andiamo invece con la, vedo le spie che stanno già lampeggiando, ci sarà la Norma da San Francesco d'Assisi che ci chiama, ci sarà la risposta magari di Anna, che però non ha capito assolutamente di quale rumore si tratta, con gli aiuti adesso, Anna, gli dico le pietre miliari dagli aiuti, però prima ricordiamoci il cantinone de Schinon dov'era. Anna, dà una botta in testa a chi ti ha detto il mercato vecchio, gli dai una bella botta in testa a nome mio e digli che quello lì di salso non sa niente. Glielo dici? Mi fai un'ambasciata? Ambasciatore non porta pena. Fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada si veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Abbiamo il disco quiz, Peschenderet Note, senza Sazam, senza Ancore di Salvaggio, Ancorage, non ci arrivate, ho paura che le calende saremo ancora qui. E poi il rumore. Anna, allora, per essere il rumore che tu hai capito l'esatto contrario dell'aiuto che io ti do, Anna, dato che sei interessata al rumore, allora, una certa categoria di persone, perciò non è un impiegato, uno che mangia un panino, uno che chiude un garage, non è una categoria di persone quello. Sono, Anna, devo spiegarti con le aste, aste. Devo spiegarti che quelli sono cose abitudinarie che uno fa. Perciò una certa, pensa come ti spiego bene solo per te. Gli altri hanno capito tutti, ma non rispondono perché non hanno capito il rumore. Lo usano più volte al giorno, fanno più volte al giorno, non lo usano. Questo rumore fanno più volte al giorno. Può essere un casaro che più volte al giorno il fallat? No,
Anna, ma per dire. Poi, in certi periodi, anche altre persone lo fanno, ma occasionalmente. Poi, quando indovineranno il quiz, non l'hanno certo, contestatemi questo mio grande aiuto. Perciò vi ho detto tutto del rumore. Ho detto anche che è un rumore annaturale, che poteva essere fatto più meno rumoroso. È meno rumoroso, però io ho voluto per evidenza farlo più. Ricordate queste parole che le ho registrate. Sarà l'Anna, spero che mi dica, vince qualcun altro, mi dica: ah, Vittorio, proprio tu hai spiegato bene, bene, bene, giusto, ma io non ho capito proprio quello che avevi spiegato, scusami. Spero, Anna, lo spero tantissimo. Ed andiamo con il rumore, ci sarà tanto, eccolo qua.

Eccomi qua, eccomi qua. Allora, abbiamo San Nicola di Bari, gesuita, gesuita cappuccino. Anna, non sarà mica San Nicola che ha fatto questo rumore, che è un cappuccino? Ma non lo so. Sommi e chile. La Nancy, la Nancy, è con Pisaiani, la Nancy Sinatra, la Fiola Frank Sinatra, è n'incumpisa 86. No, chi è tra i perciò vado a girare subito la pagina ed abbiamo chi nasce oggi, animato da un forte senso di responsabilità e mostrerà un carattere deciso in tutte le avversità. È giusto, Sì, lunedì. No, lunedì. La frase del giorno: l'uomo non può scoprire nuovi oceani se non ha il coraggio di perdere di vista la riva. André Gilbert. Perciò può farlo quando perde di vista. Ed abbiamo il sole. È sorto alle 5:35, tramonterà alle 21:08, luna calante si leva all'1:36, cala alle 13:15. Proverbio del giorno: la toppa è peggio del buco. Perciò lo diciamo anche noi, è Veneto, ma lo diciamo anche noi in Emilia-Romagna. Ricorre oggi la giornata degli oceani. Abbiamo il 1984, Gutenberg Imantain debutta nella cinematografia americana. Io non ho mai visto, mai guarderò quel genere di cinematografia.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7. 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E passiamo invece a Calicantus. Prima di Calicantus però abbiamo i nostri animaletti, i nostri cagnolini, gattini, mi raccomando, che voi, vi do un consiglio a senso maggiore: se volete dei gattini tenerissimi, 2 mesi e mezzo, sono meravigliosi, sani, belli, sono stati sberminati, espulciati. Chi vuole adottarli, dargli una famiglia, 329 71 15 598. Abbiamo sempre Agata che attende di essere adottata. Agata, 10 mesi circa, meravigliosa giocherellona. Contattate Emp Adozioni Parma 347 03 61 628. Ed ancora Calicantus, come diceva, oggi aperto tutto il giorno, vi aspetta con piante, composizioni, un buon caffè, ufficio informazioni per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Insomma, un servizio veramente completo che vi dà Calicantus. Qual è il bellissimo pensiero del giorno? Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero, l'ha detto Aristotele. Ed andiamo con qualche pillolina che poi mangerete, la medicina la prenderete alle 14:30. Colle difende le regole di cooperazione. Un applauso a questo presidente Mattarella, meraviglioso. Tensione, conflitti mettono alla prova la resiliente e quello che è la NATO e l'Europa. Viva la NATO, viva l'Europa. Facciamo da soli, faremo meglio e più velocemente. Grazie al nostro presidente Mattarella. Poi, cosa vi dirò? Ballottaggio, c'è un calo del 6% di affluenza alle urne. Come vedete, alle 3 chiudono i seggi, perciò con un'affluenza minore. Ricordiamo che dopo il raid Iran, greggio aumenta del 3%, la OPEC, diciamo i paesi arabi uniti che esportano
1: petrolio, hanno aumentato la produzione del petrolio di 188.000 barili in più al giorno, ma non basterà neanche logicamente quello che ha combinato l'amico Trump, ormai insanabile, travolge 5 pedoni, muore un 18enne, poi a Verbano nel Varesotto, spari a Livorno, ucciso un turco, 31enne, era in un parcheggio, caccia al o ai killer. Siamo messi bene. Accoltellato 17enne, poi viene preso a pugni e a calci. Siamo a Napoli, non tutti i giorni io do notizie, lo dico a De Luca, lo dico anche alla Meloni, che ha detto che aveva risanato tutto lì attorno a Caiano ed eccetera. Incensurato, non è grave, era incensurato quel povero ragazzo, comunque quello che è successo dovranno scoprirlo poi i nostri inquirenti. Domani è martedì, avremo un tempo stabile, soleggiato, con tendenza a rinforzi del vento, specialmente nel pomeriggio, zero termico a 4000 metri, temperature minime più 18, massime più 32, venti deboli al mattino, più moderati con rinforzi nel pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon appetito data l'ora.
2: Notizie flash.
3: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Ed abbiamo il primo brano di oggi. Prima richiesta di oggi per la nostra Pia di Parma, a cui mando un saluto. Grazie Pia, grazie di tutto. Con intanto piccolo comunicato per Mirella Di Tabiano, che questa mattina mi ha fatto una richiesta. Chiedo scusa, non l'ho letta. Chiedo scusa Mirella, domani a quest'ora avrai la tua richiesta, che fra l'altro è molto bella. Me lo concedi di metterla domani, perché è una richiesta made in Italy e non può andare in onda oggi. Allora, per la Pia di Parma, questo canto di primavera non è nella versione di Bastelli, che l'ha lanciata lui, ma di Bagutti.

Allora, vale 3 punti, 15 secondi sono di rigore. Sapete dirmi, attenzione, ogni anno Mediaset ripropongono i film di Don Camillo che a me piacciono tantissimo. A me piacciono da matti, sono fatti molto bene. Insomma, è tutt'altra solfa della, io lo dico, pattume che fanno adesso come film. Sapete dirmi come si chiama di nome nel film lui? È lui il sindaco di Brescello? Gino Cervi? 10. Venti. Come si chiama Gino Cervi nel film 30, nel film di Don Camillo e Peppone, sindaco di Brescello, paese del Reggiano? Giuseppe Bottazzi, era facile, buon bene, era molto molto facile. Ed abbiamo Valerio il Barrozzi che fa una dedica a tutti gli ascoltatori di Radio Montecanate con amore. Miri, hai sentito che la canzone la metto domani, Pietro Galassi, vecchia maniera, amor mio, amore mio, mi basta una sola parola.

0: Allora andiamo con adesso poi l'Anna mi dà la possibilità di chiacchierare. Sapete che sono un chiacchierone ieri. Ah, dimenticavo di dire che appena vado sul canale a fare manutenzione, devo prendere con me zia Maria Teresa che vuole venire in Punta al Canale. Anzi, io faccio i complimenti, non so se al nuovo sindaco o al sindaco precedente, era da qualche settimana, mese, che non andavo sul canale e hanno riparato divinamente la strada. Ora si può andare anche, insomma, meglio con un fuoristrada. Comunque hanno riparato da Dio. Complimenti al comune di Pellegrino. Non so se quello da adesso, se il precedente, hanno fatto un bel lavoro. Bel lavoro. E zia Maria Teresa sarà con me il prossimo appuntamento di manutenzione lì a Monte perché vuol vedere il panorama da quasi 900 metri. Adesso andiamo con il gioco di fortuna e poi sentiamo la nostra Anna che mi dà l'opportunità di chiacchierare. La fortuna viene pensando un mese, perciò non 15, ma 12. Perciò 11 possibilità di sbaglio, una di vincita. Un mese dell'anno. Quale posso aver battezzato? Guardiamo se indovinate. È un mese dell'anno. Poi abbiamo la norma. È la nostra Norma, a cui mando un saluto.
1: Marzo.
0: Marzo per la nostra Tina. Marzo. Cinque, quattro, tre, due. Eccolo qua. Sì,
1: Giugno.
0: Giugno, falce in pugno. Sì,
1: Luglio. Luglio.
0: sempre avete sentito l'Anna con l'eco. Lei deve fare l'eco. Luglio, luglio, luglio. Lui è ancora là che dice luglio. Anna, sei una stella. Sei una stella nascente. Allora, sentiamo qual è il mese battezzato, lei fa l'eco.
2: Mese è aprile.
0: Aprile, non ti scoprire, diciamo il mese. Ed abbiamo la nostra qui. Non potevo darvi premi di consolazione perché, ripeto, non saprei cosa dirvi, per aiutarvi.
3: No, new message. All message. Play back.
4: Ciao, sono Norma,
0: Norma.
4: sono dedica ad Anella, alla Diletta, ai tutti gli ascoltatori e anche tutti questi della mia pensione, faccio sei belle di Campanile. Sei bella, grazie e ciao ciao.
0: Ciao Norma.
4: Dai, mi sono dimenticata
0: Sì.
4: di dirti che ho chiesto ancora per Firenze, per via Micheli. L'ho chiesto alla dottoressa Micheli e mi ha detto che abitava suo zio e che andava e non ha mai sentito che c'erano due nomi. Poi l'ho chiesto anche al dottor Secchi, uno che si interessa di tapomastica di Firenze. Anche lui ha lavorato una domenica intera, molto gentile è stato. E anche L'ho chiesto alla Sila Coltelli Magnani di Firenze. Anche lui l'ha detto, non mi ricordo niente. Va bene, allora io ho lasciato lì.
0: Bene, lascia pure lì. Lascia pur lì, ma hai fatto un elenco interminato di dove ti sei rivolto, però attenzione, lo dico a tutti voi, pensate che tipo è l'Anna, non m'ha detto, ma non voglio saperlo, perché se mi chiami cancello, perché non mi interessa, ma non m'ha detto, non m'ha dato il piacere di dire a chi gli ha suggerito il nome di Ghitturi, l'ultimo proprietario dell'albergo d'Etra, ben lungi d'averlo detto, mai per ringraziare, dire sei un salsese, ma non mi interessa, Anna, mi dici quelli che ti dicono delle cazzate, sbagli, come quello del Mercato Vecchio, però chi merita di esserlo dato non me lo dici, sei piuttosto strana, Anna, me lo dite anche voi, ma sì, me lo dite senza dirvelo, piuttosto, se me lo dici cancello, perché non mi interessa proprio sapere chi è quel bravissimo salsese che ti ha dato la risposta di Ghitturi. Ed andiamo con Sei Bella di Campanini.

0: Campanini, questo brano, eseguitelo, segnatelo sul programmino SIAE e complimenti a chi farà questa operazione. Allora, abbiamo una domanda, poi faccio il dialetto dopo. Sapete dirmi, vale un punto, chi, dove sono nati i famosi fuochi d'artificio? Dove, chi ha inventato i fuochi d'artificio? Chi ha inventato i fuochi d'artificio? Erano tre punti, ma sono i cinesi, i cinesi, non i napoletani, che hanno inventato i fuochi d'artificio. Sono i cinesi che hanno inventato questo folklore allegorico alla scoperta della polvere da sparo. Andiamo invece con la pubblicità, poi il dialetto.
1: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
8: Sheriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
9: Ma no, ma de 5 cat ad il pan?
10: Ma no, de 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
9: Ho bella capito, il fornere delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
8: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
11: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
12: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
12: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
13: Anna, ah. Anna, pensa a te che io e te, se ci fossimo sposati, saresti andati botti da comunione, perché non riusciamo a capire. Sentite cosa mi ha detto l'Anna, no? Poi qualcuno di voi può contestare me o l'Anna. Sentite. Ah, è ancora al telefono, ecco, forse appoggiato adesso.
14: Te l'avevo detto che volevo dire il nome. No, che
13: Anna, racconti una bugia. Racconti una gran bugia. Posso dirlo? Ho sempre detto, Anna, chi te l'ha detto non me lo dirai mai. Ho detto solo quello, ecco, blocchiamo perché ho detto, se vuoi dirmelo, dimmelo. Non t'obbligo, però non me lo dirai mai. Queste sono le parole, se vuoi vado, ma non sto lì neanche a perdere. Mai, tu non hai mai detto, ripeto, i tuoi segreti, dici quello che non interessa, cioè chi ti ha detto le domande sbagliate. Per esempio, sarei ben curioso quante volte ve l'ho detto. Ve l'ho detto, curioso di sapere chi è quel capoccione salsese. Anna, anzi, sono qui. Quante volte ho detto chi è quel capoccione salsese che ti ha detto che il cantinon de Schinon era il mercato vecchio? Sarei curioso, quante volte l'ho detto? No, non faccio l'esempio di Silvana dalla Tina. te che sei la mia traduttrice, l'ho detto quante volte, piacerebbe proprio sapere chi è quello che è un marocchino, non un salsese, che ha detto che il cantinone era, però non si sbottona, ma non mi interessa. Io dico non mi interessa. Adesso andiamo con la parola dialettale, ma non dire che non ti ho chiesto, anzi ero curioso per elogiare quel salsese, bravo salsese, che ti ha detto che turi. Logicamente avrà, ma l'ho sempre detto, non lo voglio sapere, e come mi sarebbe piaciuto per elogiarlo. Bon, chiudo la parentesi perché con te è difficile farsi capire, Anna. Io è difficile che capisca te, nel modo più assoluto. Allora, stamattina non avete saputo i centimetri e i millimetri. Adesso vi do due punti ancora, siamo nel pieno del dialetto. Come diciamo avere un po' di tranquillità? C'è un po' di tranquillità. In dialetto quella tranquillità come la chiamiamo? Due punti. Vero dialetto, vero vernacolo, un po' di calma, un po' di tranquillità, un po' di relax. Eccolo qua, ci siamo. Bravissimo. Requiem Meterna, brava Silvana. Questo si chiama parlare dialetto. Ecco un po' di requiem, brava, brava, brava, brava, mi piace che parla il dialetto. 8, brava Silvana, gompo drecchia, casenda, che minuto drecchia, quando questo si chiama. Anna, te il dialetto non lo sai proprio? Oltre che a contarmi qualche ballettina piccola, piccola, piccola, insomma, anche per il dialetto non ci siamo. Abbiamo invece un attimo, blocco per se non magari mi chiama adesso, non mi interessa.
15: Sono la Nella. Ringrazio la Norma e gli dedico la ballata del culatello. Grazie Vittorio. Grazie.
13: Ha capito tutto l'Anna. Tina, correggimi se sbaglio. Io ho capito, Anna. Tina, correggimi, il netto turbino che raccoglie la spazzatura. Ma secondo voi, con tutto quel fiato che ho speso per aiutarvi e aiutare l'Anna in primis, poteva essere un netturbino? No, adesso diciamo, Tina, ho capito giusto, netturbino che raccoglie la spazzatura. Andiamo, Annetta, ti voglio tanto bene. La ballata del culatello, Norma, per te si ricorda sempre l'Annella di Salso. Grande Nella, fetta di culatello la offriamo a tutti.

0: Culatello
1: è una delizia che nata
0: zibello. Lo dedico a Willy e a Angela.

Papa, la Gazzanella, ed abbiamo, vale due punti, vale due punti. In quale regione si trova, purtroppo c'è stato, sembrava che il fronte, è amante della storia, si conosce anche da qui, hanno sfondato il fronte a Caporetto. I nostri fanti però, i nostri fanti riuscirono a arginare quella sconfitta provvisoria e poi vincere insieme agli alleati la prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale da dimenticare. L'Italia deve solo dimenticarla, mi spiace per tutti i morti innocenti che per la brama di dittatori criminali sono stati, ma a proposito, dov'è e in quale regione è Caporetto?

0: Eccolo qui, mi va bene, due punti ti do.
1: Slovenia.
0: Slovenia, non è in Italia, Caporetto è in Slovenia, avete visto che tempismo, bravissima Tina, che va a 27, 28, sta volando, poi pensate che Tina ha fatto questa volta un solo sbaglio, perché di solito è quella che risponde di più, ma sbaglia anche di più. In Slovenia, nella ex Jugoslavia, non è in Italia. A proposito, poi faremo una domanda su un qualcosa, un punto ancora per Latina. Per la Slovenia, bravissima, Caporetto in Slovenia. Ditemi il titolo.

Allora, chi mi dice il titolo di questa canzone vale un punto, è un punto. A me piace tantissimo, anche questo inno bello, bello, bello. Quindici. Mamma mia, non sapete dirmi il titolo di questo inno nazionale fino al...

0: dei primi fanti il 24 maggio. Eccolo qui, guardiamo se avete trovato la risposta. Dimmi.
1: Anni 24 maggio?
2: No, Tina Gassi.
0: Sei buttata senza rete, ci hai fatta anche male. È la famosa leggenda della Piave. L'inno si chiama La leggenda della Piave. Ed andiamo invece con il prossimo brano. La leggenda del Piave. Si è buttata senza il paracadute, si è fatta un po' male la Tina. Andiamo con il treno della felicità, Tonia Todisco, brano richiesto e dedicato a Lauretta, lo dedichiamo alla Carla, lo dedichiamo a tutti gli amici magazzinieri dell'ITEC, questo bellissimo brano per la nostra Lauretta.

0: treno della felicità, molto bello, grazie per il programma. Se Miri è in ascolto, Mirella, il brano di questa mattina te lo metto domani fra i primi del programma, perché è un brano di Made in Italy. E intanto andiamo con tutto tace, stagion primaveril. Avete visto che l'anna tutto tace. Non è vero assolutamente che io ho detto non voglio sapere chi gli ha suggerito, anzi l'avrei lodato. Come mi ha detto invece a raffica chi l'ha fatta sbagliare, oppure ripeto, assolutamente, voi fate quello che volete, ma non vi incito a dire i vostri piccoli segreti, ci mancherebbe, però da lì a dire, poi ripeto, tutti Anna, gli aiuti che ho dato anche prima nel mio programma quando sono partito, gli aiuti che ti ho dato, dirmi uno che raccoglie col carrettino il rudo, come si faceva una vecchia volta, anche perché poi non lo poteva essere assolutamente per un certo motivo, anzi ve lo posso dire. Si è stato registrato qui i spassoni che arrivano mia, che arrivano le scope, ma non lo spazzino a mano. Certi segreti, vedi, che mi scopro anch'io. Anna, adesso attenzione, l'ultima volta ammetto mia massima colpa, ho fatto uno sbaglio. Quando ho battezzato un contorno e voi mi avete detto le tante varianti delle patate, degli spinaci, dei peperoni, ma non è quello che chiedo. Mi dite invece una verdura, ho spiegato bene molto adesso, per non complicarvi la vita, perché se no non riuscireste mai a indovinare. Una verdura che possa essere un contorno, poi se elaborata in vari modi, meglio ancora. Una verdura, vale per voi del sabato 3 punti, ed 3 premi e 30 punti. Eccolo qui. Spero che abbiate capito. Zucchini. Hai visto, Tina, che stavolta c'era qualcosa nel telefono. Zucchini. Andava poco male, ho sentito comunque gli zucchini. Pronto?
1: Melanzane
0: per la Diletta, gli piacciono molto. Ci siamo? Perciò perdonia, ecco, avete capito benissimo, stavolta non elaboratemi i piatti, se fosse la patata, il purè, o le patate fritte, o le pompidou, patate pompidou. 5, 4, 3, 2, 1, è un contorno, eccolo qua.
1: Pomodori.
0: Pomodori, è più semplice che i pomodori. Sapete in quanti piatti si possono fare i pomodori conditi, ripieni, alternati, insomma, la salsa di pomodoro e quant'altro. Attenzione, vi do 2 punti, perciò sia voi del sabato, che è una verdura che io non apprezzo. Guardiamo se anche voi non l'apprezzate. almeno io non l'apprezzo come assolutamente, non la mangio come verdura. Eccolo qui, dimmi tutto. Sei la Silvana? Silvana. Silvana. Silvana, Silvana, perché c'è il telefono, secondo me, disturbato. Cetrioli. Cetrioli. Pop, sentiamo chi è dopo mezz'ora. Cetrioli. Sì, dimmi.
1: Non ho indovinato.
0: Cetrioli. No, no, dimmi, aspettavo te.
1: Allora, cosa può essere il cetriolo?
0: Cetriolo, sì. Tina, hanno già indovinato mezz'ora fa, poco male. Cetriolo, anche a voi si vede che non piace il cetriolo. Allora, 2 punti a Silvana, che va a 8, 9. Magari c'è qualcun altro che a me proprio non datemi dei cetrioli, che non, anzi, in venance. Anche voi, vado con la pubblicità, dai.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in

0: www.ufficio.it. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
1: Bene. Allora, abbiamo chi ascolta fino all'ultimo, abbiamo l'ultimo brano, Stop alle richieste. L'Anna ne aveva, desiderava farmi sapere, non è io proprio avrei preferito non saperlo, avrei, poi vi spiego il perché, avrei preferito tantissimo non sapere, è vero Silvana, tu che parlo con una che giudico insomma corretta come il sottoscritto, siamo giornalisti, le balle non possiamo raccontarle perché saremmo anche denunciati di 5-6 volte quello che è un'offesa fatta a una persona, perciò giudico corretta la Silvana. Silvi, ma secondo te, senti, ne aveva voglia di dirmelo, quello là è quello che gli ha suggerito per Gitturi, è uno che vedo quasi tutte le mattine, è un ascoltatore fedelissimo della radio che mi sa dire tutto, spero che sia in ascolto anche adesso, non solo al mattino, ma non c'è correttezza, non c'è correttezza, perché vai a dire una risposta, sai che è un gioco che dura, eccetera, alla prima che ti capita che occasionalmente tu no, ma l'avrai fatto per vie traverse, per vie di altre persone, perché non credo che tu conosca il personaggio nel modo più assoluto, però è stato uno sputtanamento sequenziale, di sequenza che mi ha fatto un po', posso dirlo in dialetto, imbastic.

0: Sapete cosa vuol dire in dialetto? Sentiamo l'Anna che voleva. Non dice però chi è il coglione che gli ha detto. Non dice il coglione che gli ha detto che nel Marchevesghe era il cantino. Ecco, dice quello che vuole. L'Anna c'è da prendere con le pinzette, ma non con le pinze da meccanico. Le pinzette per le sopracciglia. Sentiamo cosa dice l'Anna.
1: One new message.
2: Vittorio, ho sentito che sei arrabbiato con me.
0: No, non lo so.
2: Te l'ho detto che me l'hai detto. Me l'hai detto per Vittori, Giorgio Pesci. E se vuoi sapere per il rumore, sono i cacciatori. Quello è uno sparo quello che si sente. Ci ho detto per il cantinone, ma ha detto che non lo so. Adesso sei contento?
0: No, non sono contento, sono vomitevole, sono addirittura ormai ho visto che al mondo siamo rimasti in pochissimi, corretti al 100%, e meno male che tale mi giudicano, ma non è così per tutti, purtroppo Anna. Non è così neanche per te. Non mai detto però chi t'ha detto chi è quel coglione che t'ha detto per il mercato vecchio. Mai detto, si dice sempre il peccato, ma mai il peccatore. È un vecchio proverbio. Beh, chiudiamo la pagina, io vedo l'ora anche di vederlo. Per approfondire questa cosa che non è, è una cosa, ecco perché non volevi dirmelo, c'era qualcosa di losco, ed è tutto regolare, per l'amor di Dio, però l'Anna ti dice quello che è, invece sta dicendo, gli dicono delle stronzate che veramente non hanno né capo né coda, con tutto quello che chiedo, dire ancora uno spazzino che va a raccogliere Rudo, finché non trova. Però vedete che sa gli appoggi, sa, è come la camola, sa. Anche nel legno più duro che può essere la quercia, il legno più duro sa arrivare, fare il buco e arrivare dall'altra parte. Anzi, per dimostrarti che Anna ti voglio ancora più bene, ti dedico il brano che è l'ultimo, per Antonella di Medesano, che è molto bello. Portami via con te, portami via con Anonima per Antonella di Medesano.

0: Bello, un brano indicibilmente bello. Andiamo col cia cia cia, però vado a cancellare una telefonata. No, ascoltiamo l'Anna. Anna, sappialo, ti voglio sempre bene. Bene, bene, anche con qualche balla che mi racconti, ma ti voglio sempre. Siamo rimasti in pochi ormai, è vero Silvana? Onesti, corretti, precisi, pignoli, tedeschi. Pensate che in Alto Adige, Riccardo, Walter, la Rosemary, Walter, mi dicono tutti il tedesco, no? Sentite cosa mi dice l'Anna. Sentite, vale la pena. Sono una bella telenovela. Anna, ti ringrazio di aver mosso le acque.
1: Hai sempre detto di trovare gli appoggi giusti e io li ho trovati due. Quello lì era sicuro. E quello che mi ha detto per il mercato vecchio, non lo conosci. Si chiama Pietro, ma non lo conosci. E il cognome non lo so.
0: Pietro, torna indietro, digli che è un coglione quel Pietro lì, che se non lo sa trovare gli appoggi giusti, logicamente, come fai tu, ed è giustissimo, Anna, per l'amor di Dio. Però mi hai stuzzicato, devo controbattere un pochino, perché quel Giorgio Pesci lì, sa benissimo che ascolta la radio e ti avrà detto di non dirlo assolutamente. Tu hai fatto bene subito a tenere, ma non raccontiamo le cose, basta, se no diventa vomitevole la cosa. Tutte le mattine di non l'hanno ancora indovinato, e poi logicamente gli togliete magari con l'imbroglio, perché non credo che arrivi a tanto il tutto, diciamo di lì ce ne passa. Silvana, so che mi dai ragione, non preoccuparti, non devi dirmelo. Allora, negli ultimi anni è stata dedicata una via ai grandi martiri. Ho cancellato il tutto. Sì, cancello. No, per via di non sentire l'anella, cancelliamo, se no li riascoltiamo domani. Perciò ho cancellato le segreterie, le ho azzerate. Sapete dirmi dov'è la via dedicata ai martiri delle foibe, i martiri dimenticati fino a qualche anno fa? Mentre invece per Salso, Anna Salso, senza appoggi, senza rete di protezione, sai dirmi dov'era il fabbro? Il fabbro Tocle. Dov'era quel fabbro lì? Famosissimo nel dopoguerra a Salso. Dov'è la nuova via dedicata ai martiri delle foibe a Fidenza? Eccolo qui la Tina. Gasometro, Tina, grazie, Enrica, grazie, grazie. Pronto?
2: Il quartiere La Bionda?
0: Quartiere La Bionda, fammi vedere, Tina, guardiamo, no, non è il quartiere La Bionda, è zona San Faustino, vicino al ponte dello Stirone, perciò tutto differente dal quartiere La Bionda. Enrica, ti voglio bene, lo sai, Tocle era esattamente, non dai gasometri, però te la tengo buona perché si vedono dalla Gianna si vedono i gasometri, però ripeto, bisogna attraversare. Una volta c'era da attraversare a nuoto prima che la coprissero la gerra, è vero? Mi dai ragione, Rica? Perciò lì dove c'è la Gianna, ci abitava Iotti, che poi è venuto a abitare lì, Iotti, vicino a te. Diamo un punto alla Enrica, va bene? Abbiamo risolto tutto, vedete, sentiamo se mi dicono qualcosa, lo accetto sempre. Mamma mia, vabbè, ha disturbato anche poco, è vero? Allora, 4 per Salso con Erika, che ne ha 2. Ripeto, Erika, non dai gasometri, ma esattamente, una volta per andare dai gasometri non c'era neanche la copertura, bisognava fare tutto a nuoto, era quasi sempre secca la gerra, però non c'era copertura, Tocla era di qui. Alla copertura, proprio dove c'è la Gianna. Ci sentiamo fra poco, dopo la pubblicità, per dare spazio alle notizie.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Non è solo musica, un'emozione più.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione, e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire, i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.

0: oppure
1: notizie flash.
2: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, è per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radiomontecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E passiamo invece a Calicantus. Prima di Calicantus però abbiamo i nostri animaletti, i nostri cagnolini, gattini, mi raccomando, che voi, vi do un consiglio, senso maggiore, se volete dei gattini tenerissimi, 2 mesi e mezzo, sono meravigliosi, sani, belli, sono stati sberminati e spulciati. Chi vuole adottarli, dargli una famiglia, 329 71 15 598. Abbiamo sempre Agata che attende di essere adottata. Agata, 10 mesi circa, meravigliosa giocherellona. Contattate Empa Adozioni Parma 347 03 61 628 ed ancora Calicantus, come diceva, oggi aperto tutto il giorno. Tutto il giorno vi aspetta con piante, composizioni, un buon caffè, ufficio informazioni per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Insomma, un servizio veramente completo che vi dà Calicantus. Qual è il bellissimo pensiero del giorno? Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero, l'ha detto Aristotele. Ed ora andiamo con in Iran, Alt-Raid, ma anche Israele deve fermarsi, giustissimo. Sebbene io non ami l'Iran come nazione, dico cosa più che giusta. Non è giusto che l'Iran non mandi missili e che Israele comodamente uccida bambini, donne, come hanno fatto per loro al tempo del nazismo. È una vergogna, è proprio una vergogna, vergognevole, si dice, vergogna vergognevole, si fermino anche loro, come del resto lo diciamo. Per e fortunatamente ora c'è un'Europa più compatta, un'Europa che vuol farcela da sola, senza l'America, speriamo ce la faccia, che siamo, speriamo dopo che se n'è andato Orban, c'è ancora qualche russofilo in Europa, anche in Italia, lo sappiamo, ma che questo venga a bypassare tutto per il bene di noi cittadini europei. Mattarella, evitare contrasto permanente, difendere le regole della cooperazione. Il nostro Presidente della Repubblica dice parole sacrosante. Dice parole, la cooperazione, l'unione fa la forza, come posso dire quello che è di meglio? Pensate che ormai l'Europa, insieme, ripeto, alla Oceania, che è poi l'Australia, come ben sapete, insieme a tanti paesi, non siamo più 27 ma 47, 20 in più, speriamo quanto prima anche l'Ucraina, così non sarà più sotto il tiro della criminale di guerra Putin, faccia questo, ed andiamo invece con il ballottaggi. Sono in ancora in calo l'affluenza, si parla di un 6% in meno, perciò non è una cosa molto piacevole, però ripeto, la triste realtà, sempre meno fiducia nella politica. Alla riapertura dei mercati dopo il fine settimana, i prezzi del petrolio sono aumentati del 3% sulla scia della preoccupazione Iran contro Israele. L'8 aprile, nelle prime contrattazioni, il prezzo del Brent, ripeto, balza avanti, e non sarà finita purtroppo questa tiramola nel modo più assoluto. Perciò, come vedete, abbiamo la OPEC, che è la coalizione dei paesi produttori di petrolio arabi, che uniti fanno la OPEC, e aumenteranno la loro produzione per non lasciare a secco tutto quello che è l'alimentazione a benzina, a gas, a diesel. Per la produzione, pensate che si prevede un aumento di circa 188.000 barili in più al giorno. Perciò l'OPEC sta dando una mano all'Europa, la ormai coalizione, l'Europa 27 o 47, poco conta, più democratica al mondo. Un cittadino turco, 31 anni, è morto a Livorno, raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco. L'allarme poco prima di mezzanotte, in un parcheggio accanto al circolo anziani, all'area destinata alla realizzazione di un nuovo parco giochi. Trovare l'uomo a terra sanguinante, una coppia di fidanzati, volontari del 118 lo hanno trasportato, ma per lui non c'era più nulla da fare. Indagini in corso a caccia dell'omicida. Perciò, come vedete, abbiamo attorno a noi tanti assassini, veri e propri assassini criminali. Prima è stato speronato mentre era in sella al proprio scooter, poi inseguito nei locali di una paninoteca dove almeno due aggressori lo hanno colpito a pugni, calci e coltellate. Siamo a Napoli. Vedi Napoli e poi muori. La vittima, dimessa con lesioni giudicate guaribili in 15 giorni, è un 17enne incensurato. Il fatto è successo ieri sera alle 23:30. Sono in corso indagini per risalire ai criminali manigoldi. Ed abbiamo, mamma mia, non passa giorno che non debba dare una cronaca nera di Napoli e zone limitrofe. Un sedicenne lancia una pietra e poi un coltello contro un agente di polizia locale a Milano, è stato arrestato. Le accuse: resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'agente in auto per la consegna di alcuni atti quando è stato colpito, dopo aver controllato i danni dell'auto causati dal lancio di sassi, stava risalendo sul mezzo, stato raggiunto alla gamba da una coltellata lama di 5 centimetri. Il giovane rintracciato, bloccato, mi auguro anche bastonato, perquisita la sua casa, trovate due armi finte, una pistola, un fucile, addosso aveva un tirapugni. Insomma, un vero e proprio delinquente incallito. Ed abbiamo caldo afoso africano in arrivo. Ci saranno anche 4 gradi in più. Al sud 36, nel Foggiano, a nord 2-3 giorni di pioggia, caldo più intenso nelle zone di Sicilia, un po' meno quelle della Emilia e Romagna. Come vedete, sta ritornando un po' di caldo e di afa, come era previsto, come siamo la stagione. Ed andiamo invece, Trump a Israele e Iran: fermatevi subito. Vedremo se Trump sarà ascoltato o meno, cosa che ho tanti dubbi dopo le relazioni della Teheran verso Israele. Beh, gli ha bombardato la capitale. Insomma, armi portano armi, morti portano morti. Ed abbiamo gli Houthi. No a navi israeliane nel Mar Rosso, le affonderemo. Perciò qualsiasi nave, gli Houthi hanno detto che passeranno israeliane nel Mar Rosso, saranno danneggiate. Lettonia, drone abbattuto, allerta aereo. Perciò ancora veniamo all'esercito lettone, annuncia stamani un aereo NATO ha abbattuto. Insomma, le provocazioni alla NATO li vediamo giornalmente. Il velivolo senza pilota è stato abbattuto nel paese del confine con la Russia. Nessuna conferma della nazionalità del drone per il momento. Stanno scherzando col fuoco. Chi fa queste cose scherza ormai col fuoco. Salito a 31 il bilancio dei morti, delle vittime nel devastante terremoto magnitudo 7 e 8 che ha colpito le Filippine, oltre 100 i feriti, affermano le autorità provinciali. Dopo l'Agenzia Nazionale per la Gestione Catastrofe, almeno una decina di persone risultano ancora disperse. Il direttore della Protezione Civile ha detto, denunciato la morte di 31 persone, 12 ancora i dispersi, allarme tsunami nell'Oceano Pacifico. Insomma, nulla per stare tranquilli. E domani sarà martedì, cioè martedì avremo tempo stabile, soleggiato, tendenza a rinforzo del vento, ma nel pomeriggio da sud-ovest, zero termico 4000 metri con temperature minime più 18, massime più 32, venti deboli al mattino, poi moderati con rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
0: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Notizie flash.
3: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
4: La pubblicità è importante, aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
5: Pubblicità è importante, aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala, Radio Monte Canate.
6: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
7: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed in Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Non è solo musica, un'emozione più.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
7: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi, ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè, salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte, sempre.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

c'è che dire. L'indecisione tua è una malattia. A volte mi viene voglia di gridarti vado via. Lasciami fare la vita mia.

il treno va. Io salgo su, l'hai chiarito tu, che è finita

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
4: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
3: Pubblicità su misura.
4: Monte Canale, pubblicità su misura.
5: Stasera tutti alla baita.
6: Oh, la, la, la, la.
5: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
7: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
5: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
7: Mmm, gustosissimi.
5: Spettacolare.
8: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
5: No, non quella baita!
9: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
10: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
11: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
9: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
12: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183. 83.
13: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
6: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

Incontro il nostro, arrampicati sopra due finestre, per cercarci con la vela degli occhi, a sera quando è...

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 455-88. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe, formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte, sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
4: Thank you. Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Spazzolando qua e là ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, ha scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Oi, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita.
0: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
8: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 241085, e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
4: bisogno di un dentista? Lo studio dentistico a Risi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Almanacco dell'8 giugno.
1: Oggi la Chiesa festeggia San Medardo, vescovo di Noyon, vissuto verso la metà del VI secolo.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Medardo.
1: Medardo è un altro nome germanico, non molto comune tra noi. Come tutti i nomi tedeschi, anche questo si può interpretare scomponendolo in elementi.
0: Nella seconda parte troviamo hart, cioè duro. Nella prima parte invece troviamo moed, che significa onore. Il significato complessivo può dunque essere colui dal grande onore, colui che ha un onore inflessibile. Au.

0: Il nome di Albinoni è, per molti, legato al celeberrimo adagio da lui composto, ma in realtà la produzione di questo musicista è vastissima e comprende molti concerti, sinfonie, sonate, balletti e numerose opere teatrali.
1: Nato a Venezia l'8 giugno 1671, Albinoni era figlio di un cartaio e aveva iniziato a studiare la musica da dilettante.
0: Dovette però dedicarvisi ben presto come professionista, essendo peggiorate sensibilmente le condizioni economiche della famiglia.
1: Trascorse la maggior parte della sua vita a Venezia, dove strinse amicizia con Antonio Vivaldi, ritenuto oggi l'esponente più sensibile e significativo del barocco italiano.
0: Albinoni fu violinista provetto e come tale entra con una funzione precisa nella fiorente scuola violinistica italiana del Settecento.
1: Albinoni individuò con maggior chiarezza rispetto ai suoi predecessori il concetto di sinfonia, intesa come brano strumentale in cui tutta l'orchestra concorre unitariamente a dar vita al discorso musicale, sul quale si alterna il solo dello strumento dominante.
0: È significativo che Bacchi in persona abbia studiato a fondo, assieme a quelle di Vivaldi, le composizioni di Albinoni, dalle quali il compositore tedesco poté apprendere molti accorgimenti, rimasti poi tipici in tutta la sua produzione.
1: Giugno 1910. Con l'arrivo dagli Stati Uniti dell'aspirapolvere elettrico, anche l'Italia entrò ufficialmente nell'era degli elettrodomestici.
0: Per decenni, comunque, tutte le meraviglie della tecnica al servizio della donna saranno monopolio degli Stati Uniti. Ma il 1910 sembra anche in Italia l'anno del boom. Grazie a Giolitti, industrie e commerci prosperano.
1: Anderstorp, 8 giugno 1975. Nel Gran Premio di Svezia, vittoria entusiasmante di Niki Lauda su Ferrari 312T. In questa prima parte della stagione, Lauda ha anche trionfato sul circuito di Monte Carlo e al Gran Premio del Belgio.
0: Soprannominato il Barone Rosso per il colore della sua macchina, Niki Lauda ha 26 anni, è viennese di famiglia agiata.
1: In chiusura, eccoci al signor Don Cook, di Los Angeles, di professione apicultore.
0: Cook, nel giugno del 1979, ha voluto tentare un esperimento piuttosto pericoloso. Si è messo sul mento un'ape regina e si è seduto in mezzo alle arnie. In men che non si dica, si è trovato uno sciame di 17.500 api che si posarono su tutto il corpo, dando vita ad un'impressionante barba viva. Una cosa ancora, il signor Cook non si è beccato neanche una puntura dalle sue api.
1: E con il nostro intrepido signor Cook non ci rimane altro che darvi appuntamento a domani, 9 giugno, per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

detto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50
7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E passiamo invece a Calicantus. Prima di Calicantus però abbiamo i nostri animaletti, i nostri cagnolini, gattini, mi raccomando, che voi, vi do un consiglio, senso maggiore, se volete dei gattini tenerissimi, 2 mesi e mezzo, sono meravigliosi, sani, belli, sono stati sberminati e spulciati. Chi vuole adottarli, dargli una famiglia, 329 71 15 598. Abbiamo sempre Agata che attende di essere adottata. Agata, 10 mesi circa, meravigliosa giocherellona. Contattate Emp Adozioni Parma 347 03 61 628, ed ancora Calicantus, come diceva, oggi aperto tutto il giorno, vi aspetta con piante, composizioni, un buon caffè, ufficio informazioni per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Insomma, un servizio veramente completo che vi dà Calicantus. Qual è il bellissimo pensiero del giorno? Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero, l'ha detto Aristotele. Ed ora andiamo con in Iran Alt-Raid, ma anche Israele deve fermarsi, giustissimo, sebbene io non ami l'Iran come nazione, dico cosa più che giusta. Non è giusto che l'Iran non mandi missili e che Israele comodamente uccida bambini, donne, come hanno fatto per loro al tempo del nazismo. È una vergogna, è proprio una vergogna. Vergognevole, si dice, vergogna, vergognevole, si fermino anche loro, come del resto lo diciamo per, e fortunatamente ora c'è un'Europa più compatta, un'Europa che vuol farcela da sola senza l'America, speriamo ce la faccia, che siamo, speriamo, dopo che se n'è andato Orban, c'è ancora qualche russofilo in Europa, anche in Italia, lo sappiamo, ma che questo venga a bypassare tutto per il bene di noi cittadini europei. Mattarella, evitare contrasto
permanente, difendere le regole della cooperazione. Il nostro Presidente della Repubblica dice parole sacrosante, dice parole: la cooperazione, l'unione fa la forza. Come posso dire quello che è di meglio? Pensate che ormai l'Europa, insieme, ripeto, alla Oceania, che è poi l'Australia, come ben sapete, insieme a tanti paesi, non siamo più 27 ma 47, 20 in più, speriamo quanto prima anche l'Ucraina, così non sarà più sotto il tiro della criminale di guerra Putin, faccia questo. Ed andiamo invece con il ballottaggi. Sono in, ancora in calo l'affluenza, si parla di un 6% in meno, perciò non è una cosa molto piacevole, però ripeto, la triste realtà, sempre meno fiducia nella politica. Alla riapertura dei mercati dopo il fine settimana, i prezzi del petrolio sono aumentati del 3% sulla scia della preoccupazione Iran contro Israele. L'8 aprile, nelle prime contrattazioni, il prezzo del Brent, ripeto, balza avanti, e non sarà finita purtroppo questa tiramolla nel modo più assoluto. Perciò, come vedete, abbiamo la OPEC, che è la coalizione dei paesi produttori di petrolio arabi, che uniti fanno la OPEC, e aumenteranno la loro produzione per non lasciare a secco tutto quello che è l'alimentazione a benzina, a gas, a diesel. Per la produzione, pensate che si prevede un aumento di circa 188.000 barili in più al giorno. Perciò l'OPEC sta dando una mano all'Europa, la ormai coalizione. L'Europa 27 o 47 poco conta, è più democratica al mondo. Un cittadino turco 31 anni è morto a Livorno, raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco. L'allarme poco prima di mezzanotte in un parcheggio accanto al circolo anziani, all'area destinata alla realizzazione di un nuovo parco giochi. Trovare l'uomo a terra sanguinante, una coppia di fidanzati, volontari del 118 lo hanno trasportato, ma per lui non c'era più nulla da fare. Indagini in corso a caccia dell'omicida. Perciò, come vedete, abbiamo attorno a noi tanti assassini, veri e propri assassini criminali. Prima è stato speronato mentre era in sella al proprio scooter, poi inseguito nei locali di una paninoteca, dove almeno due aggressori lo hanno colpito a pugni, calci e coltellate. Siamo a Napoli. Vedi Napoli e poi muori. La vittima, dimessa con lesioni giudicate guaribili in 15 giorni, è un 17enne incensurato. Il fatto è successo ieri sera alle 23.30. Sono in corso indagini
per risalire ai criminali manigoldi. Ed mamma mia, non passa giorno che non debba dare una cronaca nera di Napoli e zone limitrofe. Un sedicenne lancia una pietra e poi un coltello contro un agente di polizia locale a Milano, è stato arrestato. Le accuse: resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'agente in auto per la consegna di alcuni atti quando è stato colpito, dopo aver controllato i danni dell'auto causati dal lancio di sassi, stava risalendo sul mezzo, stato raggiunto alla gamba da una coltellata lama di 5 centimetri. Il giovane rintracciato, bloccato, mi auguro anche bastonato, perquisita la sua casa, trovate due armi finte, una pistola, un fucile, addosso aveva un tirapugni. Insomma, un vero e proprio delinquente incallito. Ed abbiamo caldo afoso africano in arrivo. Ci saranno anche 4 gradi in più. Al sud 36, nel Foggiano, a nord 2-3 giorni di pioggia, caldo più intenso nelle zone di Sicilia, un po' meno quelle della Emilia e Romagna. Come vedete, sta ritornando un po' di caldo e di afa, come era previsto, come siamo la stagione. Ed andiamo invece, Trump a Israele e Iran: fermatevi subito. Vedremo se Trump sarà ascoltato o meno, cosa che ho tanti dubbi dopo le relazioni della Teheran verso Israele. Gli ha bombardato la capitale. Insomma, armi portano armi, morti portano morti. Ed abbiamo gli Houthi: no a navi israeliane nel Mar Rosso, le affonderemo. Perciò qualsiasi nave, gli Houthi hanno detto, che passeranno israeliane nel Mar Rosso, saranno danneggiate. Lettonia: drone abbattuto, allerta aereo. Perciò ancora veniamo all'esercito lettone, annuncia stamani un aereo NATO ha abbattuto. Insomma, le provocazioni alla NATO li vediamo giornalmente. Il velivolo senza pilota è stato abbattuto nel paese del confine con la Russia. Nessuna conferma della nazionalità del drone per il momento. Stanno scherzando col fuoco. Chi fa queste cose scherza ormai col fuoco. Salito a 31 il bilancio dei morti, delle vittime nel devastante terremoto magnitudo 7 e 8 che ha colpito le Filippine, oltre 100 i feriti, affermano le autorità provinciali. Dopo l'Agenzia Nazionale per la Gestione Catastrofe, almeno una decina di persone risultano ancora disperse. Il direttore della Protezione Civile ha detto, denunciato la morte di 31 persone, 12 ancora i dispersi, allarme tsunami nell'Oceano Pacifico. Insomma, nulla per stare tranquilli. E domani sarà martedì, cioè martedì avremo tempo stabile, soleggiato, tendenza rinforzo del vento, ma nel pomeriggio da sud-ovest, zero termico 4000 metri, con temperature minime più 18, massime più 32, venti deboli al mattino, poi moderati con rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito
www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese chiocciola libero.it.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM.
1: In FM
0: dal 1976 la storia della radio.
2: In console Roby Pezzani. This is a love
3: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
4: Stasera tutti alla baita!
5: Oh, la, la, la, la.
4: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
6: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
4: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
6: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
4: Sì, spettacolare!
7: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
3: 0524 689226.
4: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

pezzettone di storie, ragazzi. C'eravamo e ci siamo, toccando ferro. Ma non ne fanno più di pezzi così, ragazzi. Spaccava, riempiva le sale, si ballava e si sudava fino alla fine. Era CMC Music Factory, Everybody Dance. Roberto Pezzani con voi, lunedì insieme, nuova settimana e sempre più estate con noi e con il nostro sponsor La Baita.

Il nuovo singolo di Brescia, da Dio su RMK. Poi pezzettone che spinge, Cosmo, inaspettato, ogni giorno ogni nome. Ma senti che buzz dance.

Casa Nostra, il nuovo di Gaia su RMK. Il ritmo di Roby DJ, il dopo weekend, la nuova settimana insieme che ci porta già alla metà del mese. Il tempo vola. Irama, Cabana.

Era il singolone di Madonna insieme a Sabrina Carpenter, Bring All Your Love, molto carino. Ospite anche del super matrimonio di Dua Lipa, la mia preferita. Si è sposata Dua Lipa. Pinguini tattici.

nuovo di Safe su RMK. Mamma mia, quanta bella musica! E c'è il pezzettone house di Bausa Magnetic. Questo è stupendo.

0: Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita e anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
1: Special DJ Roberto Pezzani.

Era Nemzy, Never Fall Me Down su RMK. Sabrina, Antonio, Luigi, no, Serena Brancale, superista dell'estate al mio paese. Mi sento

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 689226.
0: No, non quella baita.
5: Special DJ Roby Pezzani.

Da Roberto Pensani è tutto, appuntamento a mercoledì pomeriggio Sound alle 15 alle 17. Questa musica e questo ritmo. Roby DJ con voi, il nostro sponsor, La Baita. Ciao amigos!

0: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Oh, la, la, la, la,
1: no, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 68 9226.
1: No, non quella baita.
0: Radio Montecanate RK 103.1 in FM. In FM. Gli Evergreen, la più bella musica di sempre.

La vita in fondo è una canzone, e se il mio cuore batte più forte accanto a te, non so spiegarmi che cos'è. Non

il nuovo sole splende. È verde la collina, una preghiera trema.